0: Benvenuti a Bellissima Nuova Spalessa, buongiorno Mira, è un bar di Spalessa Cycle.com. Il video della giornata, Taipan, insomma, Giovanni Curmi, Higher Secondary, e l'Ume, Palessa è in...
1: Ma è tazzino, buongiorno.
0: Che fai?
1: Sopo se te la...
0: Buongiorno! Ma la Palessa è una sua sigla, se guarda l'italiano, spiegalo un'ara, wey.
2: Palessa ovviamente è una hunt, bish nal o sigla l'gdita, xħat kun. Uħan edna, isma, tkun xaġa sabiħa jek. Il personal actually ħajkun jismaħa fil-karotza jiddeċiedi li mwahda jrit.
0: Yes.
2: So għedni tolbuk 9900897 għazel sigla favorita tijak. Jamie għandu sigla, Lara mlet sigla u kol, smajni aktar kmini. Jena għandi forma ta' sigla.
0: Raġġeto, ilna Lara, raġġeto, ilna tijak.
1: U kanta u miħaj.
0: Ħana raġ niftakru minna. Laqna.
1: Aħna u